Come fai a non sentire come batte forte il cuore? Sarà colpa di questo parlare di chi si perde nel rumore. Io so solo che voglio uscire, fare un passo non so dove. Forse è questo che vuol dire